0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: domenica.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le buone al mic, Radio Puglia.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa 1 km tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo, in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 Autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 178 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa 1 km tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo, in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Salida del vuelo con destino a la

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 25 giugno 2026. È il 176esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Guglielmo Abate.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimo. Il nome ha origine latina e significa il più grande. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 25 giugno del 1967 avviene la strage di Cima Vallona, attentato terroristico perpetrato dai separatisti sudtirolesi ai danni di militari italiani. I militari stavano indagando su un precedente attentato quando esplose un ordigno nascosto sotto un mucchio di ghiaia, ferendo a morte un alpino. Fu quindi inviata sul posto una squadra della compagnia speciale antiterrorismo per compiere accertamenti. Al ritorno, inavvertitamente, attivarono un'altra trappola esplosiva, che uccise altri 3 militari. Sul luogo dell'esplosione furono trovate 2 tavolette di legno con incisa una rivendicazione a firma dell'organizzazione terroristica separatista altoatesina BAS. Per la strage furono condannati all'ergastolo in contumacia 3 austriaci e un tedesco, che furono poi riprocessati in Austria ma vennero assolti per insufficienza di prove.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 25 giugno ricordiamo Roberto Vecchioni, George Michael, Lola Pons.
1: Le frasi del cinema. Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei, ma non c'è niente di meglio al mondo. Dal film 3 metri sopra il cielo.
3: Proverbio del giorno.
2: Se il padre e la madre si litigano un uovo, il bambino non avrà mai una gallina. Proverbio della Guinea.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 25 giugno 2026. Pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Oltre ad essere oggi tra i favoriti dello zodiaco, le stelle vi regalano splendide opportunità. Non lasciatevi sfuggire questo momento magico per ottenere ciò che più desiderate, in amore come nel lavoro e anche negli affari. Toro, la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte e aiutarvi nel momento del bisogno. Potrete persino osare un pizzico in più, soprattutto se avete un'attività di tipo artistico. La forma fisica non è affatto male. Gemelli, le stelle mantengono brillante il vostro umore e vi rendono più sensibili ai problemi delle persone che vi girano intorno. Riceverete molte soddisfazioni da questa vostra disponibilità. Organizzate subito i progetti che avete in mente. Cancro, un atteggiamento sbagliato o un eccesso di sicurezza potrebbe rappresentare la classica buccia di banana su cui sarà facile scivolare. Attenti a non commettere errori di superficialità, soprattutto in famiglia. Leone, entrerete in contatto con persone di ambienti diversi dal vostro, intelligenti, simpatiche, decisamente competenti sotto il profilo professionale. Abbiate l'umiltà e la saggezza di riconoscere che ogni tanto bisogna farsi da parte. Vergine, stimolati dall'ambizione e dalla voglia di successo, scoprirete di avere risorse notevoli, quali un buon fiuto per gli affari o idee brillanti e vincenti. Sarete quindi in grado di prendere le decisioni migliori in campo familiare, lavorativo e finanziario. Bilancia, evitate ogni situazione di affaticamento. Oltre a questo, non sentitevi feriti dalle piccole mancanze del partner che non hanno alcuna importanza. Indirizzate invece le vostre energie creative all'esterno, magari nel lavoro. Scorpione, non mancheranno gli ostacoli e contrattempi sul fronte professionale, ma in linea di massima questo potrebbe anche essere il settore più protetto di questo giorno. Non mancheranno anche buoni guadagni. Abbiate più riguardo invece per la persona amata. Sagittario, il cielo di questo giorno sarà quasi un invito a nozze. Sentirete forte il bisogno di imporvi nel lavoro, moltiplicare i guadagni, realizzare un vostro desiderio amoroso e divertirvi alla grande in serata con gli amici. Capricorno, vi troverete a dover esaminare la vostra condizione familiare ed affettiva. Fate in modo che in casa ci sia pace e tutto il possibile per evitare di ferire e deludere il partner. Dovreste inoltre prendervi una pausa dagli impegni, troppo pressanti ultimamente. Acquario, vi sentirete più allegri e chiacchieroni del solito. Trarrete un particolare piacere dalla compagnia degli amici, dalle persone a voi care e saprete sfoderare una simpatia travolgente che vi tornerà utile anche nel lavoro. Pesci, questo giorno potrà essere redditizio per la vostra attività professionale. La maggior parte di voi potrà contare infatti su alleati straordinari. Belle notizie anche sul fronte sentimentale. La vita di coppia ricomincia, punto e a capo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un giovedì anticiclonico su Puglia e Basilicata. Inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio poi segnaliamo isolati temporali di calore nelle aree interne della Basilicata, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Un po' di vento si farà sentire in mattinata sulle coste del versante adriatico, qui con mari mossi, altrove invece ventilazione debole con mari calmi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: e di abilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. 8 premi su 9 candidature e il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Calcio, il Brasile di Ancelotti trissa la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia i gironi di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera-Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno tra le migliori terze. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia.
3: Ci attende un giovedì anticiclonico su Puglia e Basilicata. Inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio poi segnaliamo isolati temporali di calore nelle aree interne della Basilicata, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Un po' di vento si farà sentire in mattinata sulle coste del versante adriatico, qui con mari mossi, altrove invece ventilazione debole con mari calmi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera. Avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 4143. Amorusotraslochi.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 25 giugno 2026. È il 176esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Guglielmo Abate.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimo. Il nome ha origine latina e significa il più grande. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
3: Il 25 giugno del 1967 avviene la strage di Cima Vallona, attentato terroristico perpetrato dai separatisti sudtirolesi ai danni di militari italiani. I militari stavano indagando su un precedente attentato quando esplose un ordigno nascosto sotto un mucchio di ghiaia, ferendo a morte un alpino. Fu quindi inviata sul posto una squadra della compagnia speciale antiterrorismo per compiere accertamenti. Al ritorno, inavvertitamente, attivarono un'altra trappola esplosiva, che uccise altri 3 militari. Sul luogo dell'esplosione furono trovate 2 tavolette di legno con incisa una rivendicazione a firma dell'organizzazione terroristica separatista altoatesina BAS. Per la strage furono condannati all'ergastolo in contumacia 3 austriaci e un tedesco, che furono poi riprocessati in Austria ma vennero assolti per insufficienza di prove.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 25 giugno ricordiamo Roberto Vecchioni, George Michael, Lola Pons.
2: Le frasi del cinema.
3: Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei, ma non c'è niente di meglio al mondo. Dal film 3 metri sopra il cielo.
2: Proverbio del giorno.
4: Se il padre e la madre si litigano un uovo, il bambino non avrà mai una gallina. Proverbio della Guinea.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 25 giugno 2026. Pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Oltre ad essere oggi tra i favoriti dello zodiaco, le stelle vi regalano splendide opportunità. Non lasciatevi sfuggire questo momento magico per ottenere ciò che più desiderate, in amore come nel lavoro e anche negli affari. Toro, la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte e aiutarvi nel momento del bisogno. Potrete persino osare un pizzico in più, soprattutto se avete un'attività di tipo artistico. La forma fisica non è affatto male. Gemelli, le stelle mantengono brillante il vostro umore e vi rendono più sensibili ai problemi delle persone che vi girano intorno. Riceverete molte soddisfazioni da questa vostra disponibilità. Organizzate subito i progetti che avete in mente. Cancro, un atteggiamento sbagliato o un eccesso di sicurezza potrebbe rappresentare la classica buccia di banana su cui sarà facile scivolare. Attenti a non commettere errori di superficialità, soprattutto in famiglia. Leone, entrerete in contatto con persone di ambienti diversi dal vostro, intelligenti, simpatiche, decisamente competenti sotto il profilo professionale. Abbiate l'umiltà e la saggezza di riconoscere che ogni tanto bisogna farsi da parte. Vergine, stimolati dall'ambizione e dalla voglia di successo, scoprirete di avere risorse notevoli, quali un buon fiuto per gli affari o idee brillanti e vincenti. Sarete quindi in grado di prendere le decisioni migliori in campo familiare, lavorativo e finanziario. Bilancia, evitate ogni situazione di affaticamento. Oltre a questo, non sentitevi feriti dalle piccole mancanze del partner che non hanno alcuna importanza. Indirizzate invece le vostre energie creative all'esterno, magari nel lavoro. Scorpione, non mancheranno gli ostacoli e contrattempi sul fronte professionale, ma in linea di massima questo potrebbe anche essere il settore più protetto di questo giorno. Non mancheranno anche buoni guadagni. Abbiate più riguardo invece per la persona amata. Sagittario, il cielo di questo giorno sarà quasi un invito a nozze. Sentirete forte il bisogno di imporvi nel lavoro, moltiplicare i guadagni, realizzare un vostro desiderio amoroso e divertirvi alla grande in serata con gli amici. Capricorno, vi troverete a dover esaminare la vostra condizione familiare ed affettiva. Fate in modo che in casa ci sia pace e tutto il possibile per evitare di ferire e deludere il partner. Dovreste inoltre prendervi una pausa dagli impegni, troppo pressanti ultimamente. Acquario, vi sentirete più allegri e chiacchieroni del solito. Trarrete un particolare piacere dalla compagnia degli amici, dalle persone a voi care e saprete sfoderare una simpatia travolgente che vi tornerà utile anche nel lavoro. Pesci, questo giorno potrà essere redditizio per la vostra attività professionale. La maggior parte di voi potrà contare infatti su alleati straordinari. Belle notizie anche sul fronte sentimentale. La vita di coppia ricomincia, punto e a capo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: le palle.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.
0: Attenzione, non prenotate niente a quest'ora perché nessuno vi accontenterà. C'è qualcuno che voleva che facessimo una telefonata per 40 anni di matrimonio. Noi chiamiamo solo per i compleanni. Auguri a Tommaso, oggi 40 anni.

0: passa per la bocca.
1: Sì, sì, dritto dritto.
2: Buongiorno Radio Puglia, Maria,
3: Carmela,
4: Aurelia,
5: Cosimo il trattorista,
6: Lorina,
2: Natura Viva. Volevamo una dedica a noi. Che caldo fa la canzone. E poi
3: dedicata alle foglioline di Natura Viva. Okay, ciao Radio Puglia, buona giornata a tutti voi.
7: Buongiorno Radio Puglia, da Conversano, Angela della squadra di bagno. Oggi vogliamo ascoltare la canzone del sole di Lucio Battisti.

tutti gli amici che sono ancora in giro all'aperto sotto gli alberi o sotto le foglie. Buongiorno, benvenuti nel mondo.

Buongiorno Radio Puglia, da Conversano, Angela della squadra di Vagno e del Sole di Lucio Battisti.

0: Bene, mi mancate.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo dare l'augurio alla mia collega Simonetta per l'auto nuova.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare la combriccola delle bandite e un saluto ancora più caloroso a Sabrina Clay.
3: Buongiorno Maurizio, mi metti la canzone di Renato Ciardo, quello Trimone?
4: Buongiorno Maurizio, sempre Patrizia sono. Vorrei fare una dedica alla mia responsabile, una canzone napoletana.
5: Radio Puglia, buongiorno. Oggi giovedì, non domenica.

0: Domenico, è inutile che disturbi a Dino. Sembra che te ne esci da stag.
1: Un saluto alla portara, uè, morta cacamba.

0: Buongiorno Maurizio, Giuditta, come al solito.
1: Buongiorno Radio Puglia, Giovanni da Rutigliano, un saluto a Simone, Mimmo e Paolo, ciao.
2: Uè, carnevale.
0: Buongiorno Maurizio, Giuditta, come al solito, vorrei salutare i miei lori,

0: caldo. Il sudore inizia a acquare dalla fronte. Tutta la roba ti sembra appiccicata addosso. Maglietti, camicie.
1: Maurizio, buongiorno. Dici da Sanicanto. Camalim, schedi, il 700, quando lo devono mandare?
0: E da dove va su sto calo?
1: Oh,

0: convinto sto Buckethone. Si avvicina con lo stile Alu Agnet che lo vanno scansando proprio come la lebbra.
1: Marcus, ci è! Marcus, ci
0: e col muso piccione fa il piacione. Sole, eh?

Sangue. Sangue. Sangue. Sangue.

Tranqui. Tranqui. Tranqui. Hey, stop.

0: terra per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
8: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia.
11: Ci attende un giovedì anticiclonico su Puglia e Basilicata. Inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio poi segnaliamo isolati temporali di calore nelle aree interne della Basilicata, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Un po' di vento si farà sentire in mattinata sulle coste del versante adriatico, qui con mari mossi, altrove invece ventilazione debole con mari calmi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: Pronti a scendere in pista?
15: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
14: Da noi, noleggio kart rental e racing.
15: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
16: Jerry Calà per Seat, prima.
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
19: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
20: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Laura, volevo congratularmi per la formazione di oggi. Ottima, le sciure voleranno una bellezza. Buon lavoro colleghi.
1: Buongiorno Maurizio, Giovanni da Rutigliano. Gli dice a Lorenzo, quando andremo a mangiare il brodo di carne?

0: Nunzio Geppetto.
1: Buongiorno Radio Puglia, siamo Giuseppe e Rocco, vorremmo fare un saluto al nostro amico collega Stefano Ulamendrend.
0: Matteo Padre Pio, sino morta battata.
2: Buongiorno Maurizio, voglio salutare a Sabrina e a Carmela, oggi si dorme. Yuhu!
3: Buongiorno Maurizio, Angela, e come ancora non hai cambiato radio?
4: Maurizio, per favore, gli dici a Mario Panzerotto che Angela lo sta aspettando con la granita di limone. Grazie e buona giornata.
5: Buongiorno Radio Puglia. Buongiorno Maurizio. Un saluto dallo staff Smemanti Incendio Bari.
6: Buongiorno Maurizio, sono Pasqua di Grumo, volevo ricambiare i saluti a tutti i reparti tanti, a Nicole il responsabile, a Michele sta sola, a Rocco il ballerino e a Giovanni.
7: Tommaso!
8: Maurizio, buongiorno, ma 5 minuti fa ti chiama, ma chi è stamattina o no?

0: da carbonara mezza lane.
1: Buongiorno Radio Puglia, io vi ho mandato un messaggio su WhatsApp per fare gli auguri al mio amore Mario, che oggi è il suo compleanno. Mi raccomando, chiamatelo. Ciao.

Allora, io non ho capito niente. C'è quella che vuole fare gli auguri a Mario. Rimessaggia. Abbiamo perso la rimessa. Rimessaggia. Rimessaggia. Ci sono queste cose della vita. Cioè, che cazzo cazzo è cosa della vita? Che ne so. Gigi, vedi tu, vedi. A me gira la testa. Meno male che non gira qualche altra cosa.

Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Ehi Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 25 giugno 2026. È il 176esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Guglielmo Abate.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimo. Il nome ha origine latina e significa il più grande. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
0: Il 25 giugno del 1967 avviene la strage di Cima Vallona, attentato terroristico perpetrato dai separatisti sudtirolesi ai danni di militari italiani. I militari stavano indagando su un precedente attentato quando esplose un ordigno nascosto sotto un mucchio di ghiaia, ferendo a morte un alpino. Fu quindi inviata sul posto una squadra della compagnia speciale antiterrorismo per compiere accertamenti. Al ritorno, inavvertitamente, attivarono un'altra trappola esplosiva, che uccise altri 3 militari. Sul luogo dell'esplosione furono trovate 2 tavolette di legno con incisa una rivendicazione a firma dell'organizzazione terroristica separatista altoatesina BAS. Per la strage furono condannati all'ergastolo in contumacia 3 austriaci e un tedesco, che furono poi riprocessati in Austria ma vennero assolti per insufficienza di prove.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 25 giugno ricordiamo Roberto Vecchioni, George Michael, Lola Pons.
2: Le frasi del cinema.
0: Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei, ma non c'è niente di meglio al mondo. Dal film 3 metri sopra il cielo.
2: Proverbio del giorno.
1: Se il padre e la madre si litigano un uovo, il bambino non avrà mai una gallina. Proverbio della Guinea.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
5: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 25 giugno 2026. Pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Oltre ad essere oggi tra i favoriti dello zodiaco, le stelle vi regalano splendide opportunità. Non lasciatevi sfuggire questo momento magico per ottenere ciò che più desiderate, in amore come nel lavoro e anche negli affari. Toro, la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte e aiutarvi nel momento del bisogno. Potrete persino osare un pizzico in più, soprattutto se avete un'attività di tipo artistico. La forma fisica non è affatto male. Gemelli, le stelle mantengono brillante il vostro umore e vi rendono più sensibili ai problemi delle persone che vi girano intorno. Riceverete molte soddisfazioni da questa vostra disponibilità. Organizzate subito i progetti che avete in mente. Cancro, un atteggiamento sbagliato o un eccesso di sicurezza potrebbe rappresentare la classica buccia di banana su cui sarà facile scivolare. Attenti a non commettere errori di superficialità, soprattutto in famiglia. Leone, entrerete in contatto con persone di ambienti diversi dal vostro, intelligenti, simpatiche, decisamente competenti sotto il profilo professionale. Abbiate l'umiltà e la saggezza di riconoscere che ogni tanto bisogna farsi da parte. Vergine, stimolati dall'ambizione e dalla voglia di successo, scoprirete di avere risorse notevoli, quali un buon fiuto per gli affari o idee brillanti e vincenti. Sarete quindi in grado di prendere le decisioni migliori in campo familiare, lavorativo e finanziario. Bilancia, evitate ogni situazione di affaticamento. Oltre a questo, non sentitevi feriti dalle piccole mancanze del partner che non hanno alcuna importanza. Indirizzate invece le vostre energie creative all'esterno, magari nel lavoro. Scorpione, non mancheranno gli ostacoli e contrattempi sul fronte professionale, ma in linea di massima questo potrebbe anche essere il settore più protetto di questo giorno. Non mancheranno anche buoni guadagni, abbiate più riguardo invece per la persona amata. Sagittario, il cielo di questo giorno sarà quasi un invito a nozze. Sentirete forte il bisogno di imporvi nel lavoro, moltiplicare i guadagni, realizzare un vostro desiderio amoroso e divertirvi alla grande in serata con gli amici. Capricorno, vi troverete a dover esaminare la vostra condizione familiare ed affettiva. Fate in modo che in casa ci sia pace e tutto il possibile per evitare di ferire e deludere il partner. Dovreste inoltre prendervi una pausa dagli impegni, troppo pressanti ultimamente. Acquario, vi sentirete più allegri e chiacchieroni del solito. Trarrete un particolare piacere dalla compagnia degli amici, dalle persone a voi care e saprete sfoderare una simpatia travolgente che vi tornerà utile anche nel lavoro. Pesci, questo giorno potrà essere redditizio per la vostra attività professionale. La maggior parte di voi potrà contare infatti su alleati straordinari. Belle notizie anche sul fronte sentimentale. La vita di coppia ricomincia, punto e a capo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero 366244424. Lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
1: Buongiorno caro ascoltatore, non so se sei una donna, un uomo, ti abbiamo chiamato per augurarti una buona giornata da Radio Puglia e volevamo sentire che cosa vorresti ascoltare, un bel pezzo musicale, visto che oggi abbiamo deciso di licenziare tutti quanti perché qui non sono competenti, quindi licenzieremo GG, Graziella, mi licenzio pure io. Però la prossima volta rispondi al telefono, almeno così ci dici cosa vuoi ascoltare. Grazie. Santa pazienza da Cosenza. Almeno rispondi al telefono. Ti facciamo ascoltare il pezzo che vuoi ascoltare e ti aspettiamo con la tua scaletta domani mattina. Mandaci la scaletta musicale che metteremo in onda, visto che tu sei una persona competente.

0: Maurizio, digli a Carmela la bella bella, attenzione al mare che ci sono gli squali.
1: Buongiorno Maurizio, sono sempre io Pasquale, volevo avvisare a tutte le patrotaglio Labcom che domani Cornetti li compro io.
2: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Angelo Trigianese.
3: Auguri vita, auguri dalla Serra numero 2. E anche se il compleanno era ieri, ma si festeggia per due giorni da noi.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: tutti i giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta.

0: 4 o da 7.
1: Mauri, la vita è già monotona così com'è. Ti prego, metti un po' di musica della discoteca.
2: Dino la tromba, ti amiamo Dino!
3: Buongiorno Maurizio, vorrei fare un saluto all'amico Francesco. Trrr.

0: Maurizio, buongiorno, stornarella, 40 gradi e non si muove una foglia.
1: Maurizio, è la canzone napoletana la mia responsabile, non l'hai messa?
2: Buongiorno Maurizio, vorrei consigliare al mio amico Vito, sposala Vito, sposala!
3: Maurizio, buongiorno, mi potresti mettere la canzone di Checco Zalone, Angela Devi?
4: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a tutta la compagnia qua. Ciao a tutti.
5: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Angelo Trigianese.
4: Quanto soli, affaccato, di coraggio.
6: Domenico, gli squali ce li mangiamo tutti.
7: Maurizio, buongiorno, alla peggiata fondante.
1: Arti, amico mio, si dorme oggi pomeriggio, la bava la bocca.
8: Maurizio, volevamo ricontraccambiare i saluti di Sara, di Anilla, le nostre colleghe e il nostro
9: Ucoccolino Nust.
1: Arti, amico mio, si dorme oggi pomeriggio, la bava la bocca.
10: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare l'autista dell'azienda Calcare, Onofrio Giardinelli.
11: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
12: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
13: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
14: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
15: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
14: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
15: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
14: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
16: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
17: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
16: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.

0: TV di Radio Puglia e tutti quelli che lavorano in campagna come me. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Radio Puglia, Villa Vito, come lo smai?
2: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Angelo Trigianese.
3: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare le mie due colleghe preferite, Sabrina Spagnuolo e Anna Maria De Roma.
4: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Giannico il Quinto, un nipote di un sorte, strascia che sciai.

Perfetto, stiamo aspettando ancora quel signore che ci deve mandare la scaletta, perché ha detto che siamo incompetenti, quindi, oi, muoviti, che noi ci vogliamo licenziare, aspettiamo.

Pina, rispondi al telefono, ti abbiamo mandato anche un messaggio. Vieni a lavorare con noi, ti aspettiamo. E non vedo l'ora di scappare.

0: Maurizio, buongiorno, ma metti su canzone albanese?
1: Maurizio, buongiorno, saluti da Monopoli, un abbraccio mio amico lui.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Rewind, la più bella musica, dagli anni 70 in poi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: la pietra per me.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 25 giugno 2026. È il 176esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo il segno del cancro. La chiesa ricorda San Guglielmo Abate.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimo. Il nome ha origine latina e significa il più grande. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 25 giugno del 1967 avviene la strage di Cima Vallona, attentato terroristico perpetrato dai separatisti sudtirolesi ai danni di militari italiani. I militari stavano indagando su un precedente attentato quando esplose un ordigno nascosto sotto un mucchio di ghiaia, ferendo a morte un alpino. Fu quindi inviata sul posto una squadra della compagnia speciale antiterrorismo per compiere accertamenti. Al ritorno, inavvertitamente, attivarono un'altra trappola esplosiva, che uccise altri 3 militari. Sul luogo dell'esplosione furono trovate 2 tavolette di legno con incisa una rivendicazione a firma dell'organizzazione terroristica separatista altoatesina BAS. Per la strage furono condannati all'ergastolo in contumacia 3 austriaci e un tedesco, che furono poi riprocessati in Austria, ma vennero assolti per insufficienza di prove.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 25 giugno ricordiamo Roberto Vecchioni, George Michael, Lola Ponce.
3: Le frasi del cinema.
1: Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei, ma non c'è niente di meglio al mondo. Dal film 3 metri sopra il cielo.
3: Proverbio del giorno.
2: Se il padre e la madre si litigano un uovo, il bambino non avrà mai una gallina. Proverbio della Guinea.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 25 giugno 2026. Pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Oltre ad essere oggi tra i favoriti dello zodiaco, le stelle vi regalano splendide opportunità. Non lasciatevi sfuggire questo momento magico per ottenere ciò che più desiderate, in amore come nel lavoro e anche negli affari. Toro, la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte e aiutarvi nel momento del bisogno. Potrete persino osare un pizzico in più, soprattutto se avete un'attività di tipo artistico. La forma fisica non è affatto male. Gemelli, le stelle mantengono brillante il vostro umore e vi rendono più sensibili ai problemi delle persone che vi girano intorno. Riceverete molte soddisfazioni da questa vostra disponibilità. Organizzate subito i progetti che avete in mente. Cancro, un atteggiamento sbagliato o un eccesso di sicurezza potrebbe rappresentare la classica buccia di banana su cui sarà facile scivolare. Attenti a non commettere errori di superficialità, soprattutto in famiglia. Leone, entrerete in contatto con persone di ambienti diversi dal vostro, intelligenti, simpatiche, decisamente competenti sotto il profilo professionale. Abbiate l'umiltà e la saggezza di riconoscere che ogni tanto bisogna farsi da parte. Vergine, stimolati dall'ambizione e dalla voglia di successo, scoprirete di avere risorse notevoli, quali un buon fiuto per gli affari o idee brillanti e vincenti. Sarete quindi in grado di prendere le decisioni migliori in campo familiare, lavorativo e finanziario. Bilancia, evitate ogni situazione di affaticamento. Oltre a questo, non sentitevi feriti dalle piccole mancanze del partner che non hanno alcuna importanza. Indirizzate invece le vostre energie creative all'esterno, magari nel lavoro. Scorpione, non mancheranno gli ostacoli e contrattempi sul fronte professionale, ma in linea di massima questo potrebbe anche essere il settore più protetto di questo giorno. Non mancheranno anche buoni guadagni. Abbiate più riguardo invece per la persona amata. Sagittario, il cielo di questo giorno sarà quasi un invito a nozze. Sentirete forte il bisogno di imporvi nel lavoro, moltiplicare i guadagni, realizzare un vostro desiderio amoroso e divertirvi alla grande in serata con gli amici. Capricorno, vi troverete a dover esaminare la vostra condizione familiare ed affettiva. Fate in modo che in casa ci sia pace e tutto il possibile per evitare di ferire e deludere il partner. Dovreste inoltre prendervi una pausa dagli impegni, troppo pressanti ultimamente. Acquario, vi sentirete più allegri e chiacchieroni del solito. Trarrete un particolare piacere dalla compagnia degli amici, dalle persone a voi care e saprete sfoderare una simpatia travolgente che vi tornerà utile anche nel lavoro. Pesci, questo giorno potrà essere redditizio per la vostra attività professionale. La maggior parte di voi potrà contare infatti su alleati straordinari. Belle notizie anche sul fronte sentimentale. La vita di coppia ricomincia, punto e a capo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.

0: Volevo salutare il mio amico Giannico il Quinto, che ieri ha fatto l'amore per la prima volta. Bravo Giannico!
1: Maurizio, ma non ho capito, ma tu sei in competo o in competo?

0: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo,
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Pensavo, ascoltando questa bellissima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, quanto è difficile chiedere scusa, vero Maurizio?
1: È difficile, sì.
0: È molto difficile, ecco, quindi stamattina lanciamo questo messaggio. Se vi volete scusare, servitevi di Radio Puglia. Ricordiamo il nostro numero, Maurizio.
1: Non lo ricordate.
0: 333-166-5757 se volete scusarvi
1: solo
0: con
1: per
0: qualcuno.
1: Messaggi, non esatto. Chiamate, non vi risponderà nessuno.
0: Quindi solo messaggi vocali oppure scritti. Tu come stai?

0: Buongiorno Maurizio, buongiorno da Giacomo, dalla Top Color. Oggi fa caldo, oggi dai.
1: Maurizio, a dove mette i canzoni albanese o no?
2: Buongiorno Maurizio, un saluto a Tari che sta a mettere le casse avanti.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Maria da Casa Massima. Sto mossa Patrizia perché ieri sera l'ho avuta.
4: Cosa? Non ho capito, hai avuto un bel regalo. Una bella serata, ho capito bene.
5: Pastinaca.
1: Maurizio, buongiorno. Voglio salutare a Guido.
4: Ciao Guido.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Maria da Casa Massima. Sto mossa Patrizia perché ieri sera l'ho avuta.
4: E ora l'abbiamo capito bene.
6: Il marito l'ha sfiancata.
4: L'abbiamo capito bene.
6: Maria, non ti far sfiancare, è strano. Due soldi.

0: qua quando bagni che fa bruciare la rondella.
1: Gian Maurizio, già un sacchetto, un calcio, stavate!
2: Buongiorno Radio Puglia e buongiorno Padre Michele e i chirichetti potatori.
3: Uimo,

0: siamo a mare, io e l'aria.
1: Grazie, buona giornata.
2: A sopportare Katiuscia al filare, non già faccio schiaccio,
3: buongiorno Radio Puglia, sono Giovanna da Speziale, un bacione da tutti noi, ciao.
4: Hai fatto gli auguri a tuo marito? Oggi è San Massimo.
5: È San Massimo oggi. Sì. Allora, auguri a tutti Massimo e buongiorno a tutti voi che siete al mare, ma soprattutto all'ascolto di Radio Puglia. Arriva Another Day Old di Eddie Dalton.

0: messo questo pezzo perché vogliamo farvi rilassare. Non agitatevi, più vi agitate, più sudate e trasudate.
1: E più sentite caldo, è chiaro. Vi dovete rilassare, ragazzi. Vi vogliamo rilassati.
0: E poi c'è Maria che è moscia.
1: È vero, è perché stanca, no?
0: Ha dato tanto, Maria.
1: Ha fatto bene. Ascolta, Maurizio.
0: Se non ce la fai più tu, metti l'operaia.
1: Metti l'operaia. Hai qualche numero da passare?
0: Ce l'ho, Maria, chiamami. Ti aiuto io.
2: Radio Puglia. Amen.

0: Maurizio, che rilassare, come puoi, come sto io, salve, rilassare.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare il mio amico Vito il Dente di Palombaio.
2: Buongiorno Radio Puglia, ciappi, c'è col, meno male che ammanno su Maestro Roccia.
3: Maurizio, noi stiamo facendo la foto verde, do some more, musica più allegra, in modo che andiamo al ritmo.
4: Radio Puglia.

possibile fare la terapia del cetriolo. Terapia del cetriolo, raccomandata dai migliori istituti del CA. Il cetriolo rinfresca

0: seminando cetriola a tutta forza e pomodoro.
1: Per rimanere in tema.
0: Sì.
1: A me piacciono i barattini o barattieri, come barattieri, si chiama. Sì. Io li adoro.
0: Questa la dedichiamo a Maria di Casa Massima, che è tutta santa, rilassata, non sul divano, ma su una foglia di cippone.

0: Tai pasaškai tada iš Jėzus, kad būt šiasaf Anglijai buvo tada vadai. Piu del mio dovere, jau žiūsų fat. Tai nadžimo vidžiac.
1: Maurizio, aiutami, tengo un centrao, non gop,
2: Maurizio, digli a Roberto, non lo prendere tutto il sole. E comunque stiamo aspettando Jenny che porta la Coca-Cola oggi, che fa caldo qua.
3: C'è radio, Guagnino. Complimenti, Maurizio.

0: Dai.
1: C'è il radio, Guagnon. Complimenti, Maurizio.
2: Maurizio, ieri ho conosciuto una tipa, Maria si chiama. Ma e cos'è? Al pensiero, ancora l'attenti sta.
3: Radio Puglia Summer.
4: Radio Puglia.
5: Diamo un po' di ritmo alle bellissime donne che sono in campagna.

0: oggi. Un saluto alla bionda della, ah no, chiedo scusa, alla banda della Cinino di Valenzano. Forza ragazze, il caldo è tanto.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Oh, Mario, Mario, Mario, cara mogliettina di Mario. Mario, chissà dov'è Mario, Mario, dove sei? Mario, è occupato Mario, Mario, occupato Mario, Mario, rispondi Mario.
1: Ecco, risponderà. Ora riproveremo a contattare Mario perché, come dicevamo, c'è la sua Filomena che vuole farti questa sorpresa
0: non
1: in
0: vuole
1: diretta
0: rispondere,
1: qui su Radio Puglia. Non è vero, non è vero.
0: Filomena,
1: Io sono fiduciosa che Mario, vedi che già squilla.
0: Mario, Mario,
1: già.
0: Mario, Mario.
1: Io ho notato questa cosa,
0: Mario.
1: Che voi uomini siete

0: Filomena.
1: Filomena.
0: Ciao Mario, benvenuto.
1: Sei in diretta su Radio Puglia, Mario, non chiudere.
0: Buon compleanno.
2: Grazie.
1: Sono... Sì, per favore, ma sta Filomena, ma veramente una rumba.
0: No, che sei.
1: È vero, no. Di la verità.
0: Mario, cancella Mario, quello che dice
1: Mario,
0: Maurizio.
1: Di la verità, è una che quando si mette addosso non ti lascia.
2: Hai capito, mi spegne.
0: E con il suo
1: povero
0: amore
1: Mario.
0: Posso dare un messaggio d'amore a Mario, per
1: Mario,
0: favore?
1: Fammi fare questo messaggio d'amore.
0: Allora,
1: Mario,
0: ti voglio dire grazie per tutto.
1: Chi?
0: Dice
1: tu
0: la tua Filomena. Grazie per la pazienza che hai con me e Matteo. Buon compleanno, amore mio. In questo viaggio insieme tu, niente impossibile, ma mi fai parlare.
1: Mario,
0: noi,
1: devi sopportare,
0: noi solo insieme saremo felici. Lei ti ama, ti ama tantissimo.
1: No!
0: Io, caro Mario, sto cercando di essere romantica, spiritosa.
1: No, non è vero, Mario.
0: Un ciamaccio, capito?
1: Mario, questo te me ne avesse scappato.
0: No!
2: No, perché me devo scappare?
0: Da quanti anni
2: siete
0: sposati, Mario? Da quanti anni?
2: Quasi 2 anni.
0: Quasi 2 anni di matrimonio. Siete un matrimonio freschissimo.
1: Il letto ancora è sano.
2: Sì. Una convivenza bella fresca.
1: Le molle
0: che bello
1: ancora funzionano.
0: Che bello però sentire tanto amore. Maurizio la pensa come me.
1: Ma Filomena è pesante. Quando si mette ti amo. Tutte le mattine mi dai un bacetto. Sì. Mario, ma come fa? E non è che potevo mi scendere con 30 anni.
2: No, l'amore è bello.
1: L'altra sera
2: bisogna portare tanto rispetto e tanta fiducia.
0: Che carino, Mario.
1: Vedi?
0: Beh, Mario, hai dato un bel messaggio a tutte
1: Mario,
0: le donne, a tutti gli uomini all'ascolto.
1: Guarda che è difficile.
2: Bisogna avere rispetto alla persona che si è a fianco e godersela giorno per giorno finché c'è vita.
1: Bravo, Mario. Senti,
0: Mario,
1: a parte
2: gli scherzi. Come dice il proverbio, finché vita c'è speranza.
1: Ma a parte gli scherzi adesso noi scherziamo. Mario, la cosa più bella che mi piace è che quando ci sono queste donne che mandano questi messaggi ai propri uomini, non è facile oggi come oggi. Quindi sono sicuro che Filomena ti ama tantissimo.
2: Come dico sempre io, bisogna vedere come si semina.
1: Bravo, hai detto la cosa giusta.
2: Io faccio agricoltore di mestiere, se semino bene raccolgo bene, se semino male raccogli male.
1: Bravissimo,
0: esatto. Quindi tu ce lo insegni.
1: Questo messaggio ci voleva stamattina.
0: La terra
2: va amata come una donna.
1: E va coltivata.
0: Esatto.
1: Una moglie.
0: Questo vale per tutto.
1: Tutti gli
0: però
1: uomini.
0: In amore davvero. Ragazzi, viva l'amore! Quando ha detto Ramazzotti l'altra sera che è stato a Bari, l'amore vince sempre. Voi siete l'esempio. Ragazzi, auguri a voi due, ragazzi, e auguri a te per il tuo compleanno. Tanti
2: grazie,
0: baci,
2: grazie
0: ciao
2: mille.
0: Mario, ciao.
2: Buona giornata a voi.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Vi ricordiamo che a Conversano c'è un parco divertimenti che è una favola per tutti i bambini da 0 a 10 anni e Chicchirichì, dove ci sono

0: 18.30 alle 22 ogni giorno. Potete andarci tranquillamente, pagano solo i bambini, i genitori no, gli zii no, i nonni zii, insomma, gli accompagnatori non pagano, eh? E allora, anche oggi, i primi due che messaggeranno qui al 333-166-5757 vinceranno un ingresso a Chicchirichì a Conversano. Vi ricordiamo che Chicchirichì anche organizza eventi per compleanni, rimpatriate dei vostri bambini, insomma ci possono raccogliere un po' di bambini e andare tutti a Chicchirichì a divertirsi, non solo per i compleanni. Allora, informatevi direttamente da Chicchirichì a Conversano, dei pressi del bar Nanù. Adesso, se scrivete Chicchirichì, il primo più veloce vincerà un ingresso gratuito a Chicchirichì.
1: Radio Puglia Somma. Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.

0: un'altra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derm. La linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma Igiene Quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: Nelle cliniche in Albania ti fanno subito tutto.
1: Ah.
0: Veloce.
1: Non ci sono i tempi d'attesa che ci sono qua.
0: Sì.
1: Dicevo, ricordo un altro ricordo bellissimo dell'Albania, è un posto dove sono stata a mangiare ali kali. Bello Maurizio, ci hanno servito a tavola con il cavallo, praticamente con il cavallo, insomma, portavano il cibo sul cavallo.
0: Ma voi vi siete mangiati anche i cavalli?

0: 1878 sa di felicità.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Rosangela, il cameriere in sella al cavallo ti ha servito da mangiare. È per l'HCCP è tutto in regola questo?
1: Maurizio, ero presa a leggere un altro messaggio.
2: Ha detto.
1: Sì.
2: Ti ha servito da mangiare il cavallo. È in regola con l'HCCP. L'HCCP.
1: Ah, ma stiamo parlando, ragazzi, di tanti anni fa, Veramente tanti anni fa.
2: Il Posso? Cavallo è morto già.
1: Penso proprio di sì. Sì.
3: Buongiorno Radio Puglia. Sì, il signore di prima è veramente fortunato. Se ha una moglie che gli vuole bene, lo ama tantissimo, anche se sono solo 2 anni che almeno se ho capito bene che sono sposata.
1: Sì, esatto,
3: però nella vita ragione che quello che si semina si raccoglie. Però bisogna essere anche fortunati a trovare la persona giusta avanti.
1: Ed è vero anche questo.
3: Non tutti sono fortunati, purtroppo se non sei fortunato puoi seminare quanto vuoi. Ma il destino forse ti mette avanti persone solo che ti usano e ti buttano. Cioè.
1: Beh, qui ci sarebbe
3: quindi,
1: da aprire.
3: Allora, se si è fortunati, ben venga, sono d'accordo anch'io e viva l'amore. E magari a trovare una persona come si deve, magari. Il problema è che oggigiorno
2: è difficile, chiamaci.
3: Pensano
2: abbiamo...
3: tutti a divertirsi.
2: Sì,
3: ciao, buona giornata.
1: La nostra amica,
2: il
1: abbiamo capito.
2: Telefonico per te, chiamaci, esatto. Ti indichiamo noi.
1: Esatto, noi siamo portatori d'amore, quindi ragazzi, se avete bisogno possiamo fare. È già capitato qui a Radio Puglia che abbiamo fatto da intermediari ed è nato l'amore.
2: Sì,
1: c'è chi dice
2: amore.
1: Quanto romanticismo, sì. Il diabete alle stelle. Vabbè, dai ragazzi, a noi l'amore ci piace, vero Maurizio?
2: Ci piace, allora il Kikiriki, ve lo ricordiamo, il parco gioco per tutti i bambini. Stamattina mi sono alzato che ventilavo da destra e da sinistra. Boh, non è capet, no, Adare, sto per morire sicuramente.
1: Ma no! Dai,
2: sto
1: Maurizio.
2: Per morire, te lo
1: no,
2: dico io.
1: Maurizio, tu devi dare ancora tanto fastidio, fidati di me.
2: Io voglio morire. Non puoi morire!
1: Non puoi.
2: Te lo dico io.
4: La radio che spinge, Radio Puglia.
5: Radio Puglia, buongiorno. Volevo salutare i miei 2 cari colleghi, Sante, il cinghialone di Toritto e Nicola Tomasicchio Peroni.
6: Maurizio, sii gentile, chi ha la squadra di AgriCooper dove la responsabile è Cristina, che non decide Cristina di fare le 6 ore? E che l'acqua del battesimo che stanno sudando, la sta sudando anche lei. Quindi facciamo le 7 ore, andiamo a

0: Allora ci ha risposto la signora che ha detto cambio radio, prenditi una Sony che suona meglio. Basta. Se non lo mettete entro due ore, io cambio radio.
1: Ma che fine hai fatto, Angela?
0: C'è Angela, c'è sempre.
1: E io sono in attesa che allora, tu scriva. Dobbiamo andare a cena insieme. Questo
0: dire,
1: non ci porta, però.
0: Vorrei dire a ad questa Angela, persona che ha detto io non sono competente, che noi non ce la siamo presa.
1: No, noi non ce la prendiamo mai.
0: Mandiamo i brani che vanno al momento, ma noi piace tanta di quella musica. Hai ragione, ci sono tanti di cantautori, però come si fa ad accontentare tutti?
1: Però ha detto però, la signora che è stato uno sfogo, dai.
0: Ah sì, sfogati, non ti preoccupare, noi accettiamo tutto e mi raccomando, però stiamo aspettando una tua richiesta musicale.
1: Esatto, noi vogliamo accontentarti.
0: Perché noi accontentiamo quelli che ci fanno le richieste.
1: È giusto.
0: E quindi, se tu non subentri in quel giro, non possiamo cambiare.
1: Diciamo
0: se cambi tu, possiamo cambiare anche noi.
1: E va bene, è semplice dire.
0: Anche noi.
1: Mettete sempre le stesse canzoni. Facci la tua richiesta.
0: Una nuova radio!

0: questa persona che ci ha detto che ci sono un sacco di cantatori.
1: Risponde il servizio di segreteria telefonica del numero 36626.
2: Non si
1: 4,
2: dice, non sentite.
1: 2, 4.
2: Vabbè,
1: lascia il tuo messaggio dopo il segnale acustico.
0: Buongiorno, non sappiamo come ti chiami. Almeno abbi la bontà di dirci come ti chiami. Noi ti vogliamo bene, ti vogliamo tra di noi e vogliamo che tu ogni mattina insieme a noi facci la terapia, facciamo la terapia insieme. Ci devi richiedere un brano musicale che ancora non hai il coraggio di richiederci.
2: Sì, per piacere, sai perché?
0: Per piacere.
2: Così mi liberi un po'.
0: Il brano, perché altrimenti fin quando non mi risponderai al telefono ti chiamerò da tutti i numeri più impossibili che esistono sulla faccia della
2: Maurizio,
0: terra.
2: Maurizio, tu sei come
0: fin
2: me.
0: Fin quando non mi risponderai. Rispondimi, io ti voglio
2: rispondi.
0: Mi vuoi fare una richiesta musicale, per favore? Che questi qua alla radio sono tutti incompetenti.
2: È vero, eh?
0: Non so come ti chiami, ti chiamiamo dai Maria, un nome a caso. Ecco, questo messaggio sarà lunghissimo in segreteria. Per favore, dimmi se sei uomo, se sei donna,
2: è donna
0: se
2: è
0: sei
2: donna.
0: Trans.
2: Te lo do io un indizio, è donna.
0: Per favore. È donna, allora, per favore, mi vuoi richiedere
2: donna,
0: il brano musicale? Se no io sto male, io va a finire che mi butto
2: io
0: dal
2: gelosa.
0: Balcone. Se non
2: io
0: mi
2: sono gelosa.
0: Guarda la richiesta, se no io mi butto dal balcone.
2: No, per piacere.

0: purtroppo
1: si è un si sfogo,
2: sì. Sì, la signora si è sfogata. Si ascoltano sempre le stesse canzoni, ne abbiamo di bella musica, cantautori italiani tanti e anche non italiani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
9: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Buongiorno Rosanna, potevamo farteli per radio gli auguri, ma te li facciamo in diretta qui al telefono.
1: Perché a noi ci piace complicare le cose.
0: È il tuo compleanno.
1: Sei
0: oggi,
1: in diretta
0: Rosanna.
1: Su Radio Puglia.
2: Io non sono Rosanna.
0: Chi sei?
1: Rosanna, e chi sei?
2: Io sono Sara.
1: Quindi sei Sara che fa gli auguri a Rosanna.
0: Ma insomma, Sara, tu hai mandato un numero di una persona che deve compiere gli anni. E ci hai dato
1: giusto,
0: il 3
1: volevi fare gli auguri.
0: E che fai? Ci dai il numero tuo per chiamare Rosanna?
2: No, Rosanna, forse Rosanna ha dato il mio numero.
0: Quindi è il tuo compleanno.
1: Perché è il tuo compleanno anche. Ragazzi,
2: è mio.
1: È un casino stamattina. Auguri, Sara! Hai visto che belli scherzi che facciamo io e Maurizio?
2: Grazie, grazie.
1: Come stai, cara? Stavi lavorando?
2: Sto in pausa. Pausa pranzo.
0: No, meno pausa. Pausa.
2: No, pausa pranzo.
1: Senti, quanti anni compi, Sara?
2: 44.
1: 44 gatti, è così la canzone. Che fai oggi? Festeggi, tesoro?
2: No.
1: No, ecco, a
0: perché?
1: Posto.
0: Perché? Sei stata delusa? Una delusione d'amore è
1: basta.
0: Stata?
1: Non vuole festeggiare.
2: No.
0: Di la verità, no. Hai avuto una delusione, dai.
1: No, sei delusa tu dall'amore, Sara, dai, facciamoci due fatti tuoi.
2: No,
1: sei in coppia, giusto?
0: No.
2: Sì.
1: Felicemente sposata, fidanzata, dici
2: sì,
1: tu.
2: Sì, sposata.
0: Vabbè. Inguaiata,
1: come si chiama tuo marito?
2: Sabino
1: ti fa questa dedica tutta per te, cara Sara. Tanti auguri, buon compleanno e anche da Rosanna.

0: Allora, sperando che non abbia cambiato subito radio quella signora, stiamo aspettando ancora la richiesta. Se hai cambiato radio, noi ti manderemo un messaggio tramite corriere a casa tua con la richiesta musicale. Sarai torturata.
1: Non ci arrendiamo, io e Maurizio,
0: quando non richiedi il tuo brano sarai tartassata. Mentre esci di casa,
1: Maurizio,
0: stai attenta, guardati a destra e a sinistra.
1: Posso dire una cosa, Maurizio?
0: Sì.
1: Non si può lanciare una pietra così
0: e
1: non dare una giustificazione.
0: È stato un piccolo sfogo.
1: Io e Maurizio non ci arrendiamo.
2: Se ci credi una sera,
0: ti dedichiamo la prossima canzone.

0: scritta per te, anonima.
1: Fatti sentire.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi metti quella canzone,
1: sì,
2: che fa?
1: Come fa?

0: simbolico e significativo, espletativo e suggestivo. Dobbiamo salutare qualcuno?
1: Dobbiamo salutare più di uno, direi, Maurizio. Buongiorno, un saluto da Gernica.
2: Grazie, Maurizio e Rosangela.
1: Ciao,
2: grazie
1: Angela.
2: A voi di farci far scorrere queste belle giornate,
1: amore,
2: insieme a questa bella musica. Comunque preferisco la canzone di te,
1: ecco, che mi dice
2: Maurizio.
1: Giusto. Se gli devi fare una dedica.
2: È tutta la squadra di Vagno che ti richiede le canzoni.
1: È giusto.
2: Maurizio, devo ringraziare anche i nostri datori di lavoro che sono fantastici. Mandalo in onda questo messaggio.
1: L'abbiamo.

0: si vuole dedicare al nostro buongiorno Radio Puglia, la squadra di bagno oggi. Buongiorno da Conversano, la squadra di bagno. Buongiorno Radio Puglia, la squadra di bagno. Buongiorno Maurizio, buon compleanno. Ma la squadra di bagno vuole sempre ascoltare Mon Amour di Gigi D'Alessio, dedicato a Cherì. E faccio ascoltare, questa è la seconda volta, Maurizio.
1: Non Maurizio, che non sei tu, ma
0: Va, se no lì veniamo tutti.
1: Stiamo ascoltando tutto il repertorio di Angela.
0: Buongiorno Radio Puglia, da Conversano, la squadra di bagno vuole ascoltare
1: Angela, amica mia,
0: la canzone di Checco Zalone, siamo una squadra fortissima.
2: Siamo una squadra
0: e un saluto
2: fortissimo
0: a tutti quelli che stanno raccogliendo le ciliegie e chi sta al mare.
3: Questa
0: buona
3: la
0: giornata.
3: Prenderemo come speaker.
1: È vero.
0: Buongiorno Radio Puglia,
3: quando vai in disoccupazione Angela devi venire qua
0: la canzone, siamo
3: a
0: una
3: fare
0: squadra
3: la insieme a noi, da ti aspettiamo.
1: Sì, io con me la voglio.
0: Buongiorno Radio Puglia, da Conversano, la squadra di bagno. Oh. Vuole ascoltare la canzone di Modugno,
1: una persona seria, finalmente.
0: E saluti a tutti, saluto Cherì che è un bravissimo ragazzo.
3: Ah,
0: è il nostro Galletto.
1: E chi è Cherì?
3: È il Galletto.
1: Io
3: Cherì.
1: Voglio conoscere Cherì.
0: Buongiorno, Cherì. Da Conversano,
1: ma
0: la squadra di bagno.
1: Chi è che è
0: Cherì vuole ascoltare la canzone Gerusalemme. Buona giornata.
1: Hai
0: a
1: capito?
3: Tutti. Sì.
1: C'è il repertorio. Vabbè.
0: Buongiorno Radio Puglia, la
1: Buongiorno.
0: Squadra di bagno. Oggi vuole
3: Angela.
0: Ascoltare Let Me Be.
1: Angela, visto tutto il repertorio,
0: no, noi
3: lei,
0: chiamiamo da
3: in poche parole, in poche
0: ciao,
3: parole
0: ciao.
3: Lei la referente.
1: Ciao.
3: Cioè lei,
0: buongiorno yeah. da Conversano, la squadra di
3: lei Gatto. Fa la referente in poche parole, cioè ascolta tutte le richieste di queste persone.
1: Sì. Cioè, ma che cosa è, scusa Maurizio,
0: Puglia,
1: ma guarda che sta lì,
0: Vanni,
1: guarda
0: le
1: mozzarelle, sono arrivate le mozzarelle.
0: Paolo Pallesi, la forza della vita.
1: Va bene.
0: E buona giornata a tutti
3: va
0: i lavoratori.
1: Posso fare dei saluti Maurizio?
3: Sì, allora noi abbiamo fatto un piccolo repertorio della nuova speaker di questo inverno, Angela della squadra di bagno, ti aspettiamo qua. No,
1: scusate,
3: stiamo scherzando.
1: Scusate ragazzi, ma
3: no,
1: io rido.
3: Ma no, guardi che Dani non scherza. Ma dai, Angela, adesso la chiamiamo
1: Angela.
3: No,
1: ora dobbiamo chiamare,
3: sì,
1: esatto.
3: Sì, sì.
1: Io devo fare un saluto che arriva da Gernica nei Paesi Baschi. Oggi fa caldissimo, dice. Ieri avevamo l'allerta rossa per le alte temperature, 41 gradi. Questo saluto arriva da parte di Roberto. Poi c'è Gabriella che saluta il suo Savino, Gaetano che ci scrive da Leporano in provincia di Taranto. Ciao ragazzi, buongiorno anche a tanti auguri a mia suocera Erminia. Dice oggi sono passati 30 anni dal primo giorno che c'è.
3: Angela, ecco. Ci devi promettere che quest'inverno devi venire qui a far la speaker.
1: Angela.
3: Dato che stai in disoccupazione, vieni qua.
1: Ma chi te l'ha detto che sei?
4: Come finisce il contratto? Vengo da voi.
1: Angela, sono Rosangela, come stai, cara?
4: Stiamo bene, lo sai che ce l'abbiamo anche qui una Rosangela?
1: È vero?
3: Senti,
1: ciao, allora.
3: Cherì, Cherì, il Galletto.
1: Chi
3: dove
1: è Cherì? Chi è?
3: Il Galletto, dove sta? Il Galletto, dove sta?
4: Sta qua, lavorando.
3: Qua. Ma è un immigrato?
4: Sì.
3: E di dove? È Berkin?
4: Senegalese.
3: Come?
1: Senegalese. E come si chiama il
3: senegalese
1: suo nome?
3: È alto minimo 1,90 quello.
4: No, è un...
3: normale, statura normale? Sì.
4: Cina, una bravissima persona.
1: No, vabbè, nessuno lo mette
3: in dubbio. I senegalesi sono bravi. Sono tutti bravi.
1: Senti Angela, Maurizio ci deve portare a cena. A noi due.
4: Va bene.
1: L'abbiamo già detto, ma fai i caschi delle
3: allora,
1: nuvole.
3: Allora, nell'inverno fatti sentire, mettiti d'accordo con Rosangela,
1: esatto.
3: Vieni qua.
1: Vieni qua, ti aspettiamo qui a Radio Puglia. Grazie per la tua e la vostra simpatia, ma la squadra di bagno.
3: E se non vieni, cambio squadra. Ciao.
1: Ciao a tutti, ragazzi.
5: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Condizioni tipicamente estive nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con tanto sole sulle zone costiere, massime fino a 34-35 gradi sulle aree interne, pianeggianti e collinari. Tuttavia da segnalare la formazione nel pomeriggio di occasioni e temporali sparsi che potranno interessare quella a gran parte del territorio della Basilicata, mentre rimarrà in prevalenza asciutta la Puglia. Anche nella giornata di venerdì sole e clima caldo, con ancora qualche spunto instabile al pomeriggio, soprattutto sui rilievi lucani verso la Calabria. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
2: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
3: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, modera Tea di Radio Puglia.

0: pomodoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: fai la brava Lina. Fai la brava, sembra di giocare nell'acqua. Sta.
1: Ma io devo salutare qui Angela.
0: Angela,
1: dai,
0: sì.
1: Angela, avvicina, ti fatti sentire.
0: Angelina, Lina.
1: Timida, vabbè.
0: Lina, la principessa al mare.
1: E io non la conosco, Lina, però dobbiamo dire che oggi è venuta a trovarci Angela e Paolo Danucci, e questa è la loro canzone.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Ti scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
11: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Rosanna, aspetta, sono arrivati tantissimi messaggi per mangiare, Rosanna. C'è qualcuno che manda un messaggio mentre piange. Che succede? Noi ci siamo un attimo distratti, ragazzi, perché abbiamo. Sì, Rosanna, buongiorno, benvenuta su Radio Puglia e buon compleanno, mia cara.
1: Grazie.
0: Beh, Rosanna, quanti anni sono? Un po' di allegria.
1: 35.
0: Ah, beh.
1: E la verità, sto finendo di lavorare, quindi la mia allegria adesso si chiede nel fumo.
0: Però diciamo sei verso la fine della giornata di lavoro, quindi
1: sì, sono felicissima.
0: Ah, bra-

0: Senti, stamattina hai portato la colazione, i cornetti, il caffè.
1: Certo, cornetti per tutti.
0: Brava, perfetto. Cara Rosanna, festeggia in maniera esplosiva i tuoi 35 anni in compagnia dei tuoi amici e del tuo dolcissimo marito Nunzio. Più bella cosa, perché tu sei la cosa più bella che ha. Un bacio, ciao.
1: Grazie.

0: Maurizio, non sei competente. Sono le 11:20, non hai ancora messo popcorn e patatine di Nodongi. No, questo non va proprio bene, Maurizio, no, no.
1: Buongiorno, Mauri. Mi saluti Mivi, Anna R e Grazia di Palese. Riferisco quello che mi ha detto Michelina per Rosangela. Michelina aspetta ancora la tua ricetta, quello che Maurizio aveva detto, poi le la mando io a Rosaria.
2: Sì, la sta girando a me, io la devo girare a te. Me l'hai girata?
3: Ecco, te l'ho girata dall'altro giorno,
2: sì,
3: Maurizio.
2: E mo gliela giro.
3: Mo te la gira lui.

0: festa?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

È arrivato un messaggio che fa gli auguri a sua suocera, insomma Erminia. Dice: sono passati 30 anni dal primo giorno che mi hai accolta in casa. Lei è Barbara, ma gli auguri arrivano anche da Matteo, Martina, Andrea di San Vittore Olone in provincia di Milano. Vito da Bari dice, riferito al messaggio di Mario, ecco, alla telefonata di Mario, dice: se mia moglie scrive, dice queste cose di me, mi butto lungo lungo a terra. Roberto saluta i suoi compagni di lavoro, il riccio, il cavallo, Belen, il muto e Roccuccio. Mazza, ma che nomi, ragazzi. Buongiorno anche a Michele, a Francesco che ci scrive da Castellana. Un saluto arriva anche da Wuppertal e un saluto ad Anna e Morena che ci scrive da Bari. Stiamo provando a metterci in

0: aiutami Maurizio, che diceva Enza, che cosa hai fatto?
1: Abbiamo Enza,
0: eccola!
1: Abbiamo Enza in linea.
0: Enza, bonjour, benvenuta su Radio Puglia e buon compleanno, cara.
2: Grazie, grazie mille.
0: Tu te la ricordi quella canzone Enza? Che sei fatto Enza? Perché sei morta? No. Erdi Gianni Ciardo?
1: Abbassa il volume della radio, Enza, perché altrimenti entri dentro la radio direttamente.
0: Vabbè, Enza, io ti ho chiamata perché non avevo niente granché da fare stamattina. Non è vero, ho ricevuto una chiamata da tutte le tue amiche di Comitiva, in particolar modo c'è una tua omonima, ovvero Enza, che mi scrive e dice: fai tanti auguri alla nostra adorata Enza.
2: Grazie, grazie mille.
0: Auguri fatti.
2: Grazie.
0: Mi raccomando.
2: Grazie, un bacio a tutti, grazie.
0: Ragazze, uscite, divertitevi. Mi raccomando, festeggiamo questo compleanno. È arrivata.
2: Grazie mille.
0: Hai visto? Ricordavo bene, si chiama Enza di Gianni Ciardo, ma io la dedico a te, mia cara. Troppo simpatica questa canzone. Ciao.

cantautori, perché noi abbiamo certe volte bisogno, credeteci, di rinfrescare la memoria e la mente, eh? Quindi la radio siete voi, quando ci fate le richieste noi aggiorniamo la diretta e quindi l'unione fa la forza. Stella, ti aspettiamo, ti raggiungerò. Stella, Stella, Radio Puglia. Questa la dedichiamo a te.

0: Avete il contrattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Madonna, Pasquina, com'è che quando stai...
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonella da Conversano, ma chi ascolta Radio Puglia deve prendere tutto il pacchetto, questi sono, questi siamo noi, non ci potete cambiare. Ciao.
3: Ti voglio fare una sorpresa.
4: E da molto anche, che non si sente quando c'è il programma di Maurizio sempre. Quella che dice: Maurizio, mi metti quel pezzo che mi fa impazzire tanto,
0: cara Pasquina,
4: che mi piace tanto. È da molto che non sento questa vita, questa frase. Comunque siete unici. La mattina alle 7 ormai vi ascolto, sia già uno spasso fino alle 12 e mezzo. Vi voglio davvero bene.
1: Io

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
2: Los Angela, li potresti dire amico di Stoccarda, ma sembra un telefono. Ma vuoi fatica?
3: Mauri, buongiorno, ciao Rosangela, se non sissi da Putipiano mi piaci quando parli dialetto. Mamma mia, mi entra qualcosa dentro proprio, mi vengono i brividi. Sei davvero maschio, Mauri, Mauri, sì, sì.
4: Buongiorno Radio Puglia, sono Vice da Bari San Paolo. Vorrei ascoltare una canzone di Gigi D'Alessio, 24 ore. Un saluto a voi. Ciao Maurizio.
5: Buongiorno Radio Puglia, mi saluti zio Peppe che ti sta ascoltando.

0: silenzio, buongiorno. Mi metti quella canzone che fa...
1: Allora, io approfitterei, Maurizio, per dire: è arrivato un'altra, altre richieste di compleanno. Ragazzi, non so se riusciamo ad accontentare tutti.
2: Va bene, va bene.
1: Va bene, ce la faremo, va bene. Vedi, ci vuole la raccomandazione, come tutte le cose. Grazie, Sissi, anche tu.

0: c'è stata una signora dal San Paolo do Brasil che voleva ascoltare 24 ore di Gigi D'Alessio. Cara amica, noi vorremmo accontentarti con tutto il cuore, ma non penso che ce la facciamo oggi, sarà per domani.
1: O dopodomani, prima o poi ce la farei.
0: Sono stanco.
1: Io invece devo leggere un messaggio. Sì. Vorrei salutare mio cognato Cosimo che è in partenza
0: sono
1: per
0: stanco.
1: Lavoro. E
0: non
1: rientra
0: mi fate agitare
1: tardi.
0: Che mi stanco.
1: Tanti baci da Gregorio.
0: Sì.
1: E ce n'è un altro, aspetta Maurizio.
0: Sì.
1: Mi sto chiedendo, ma Nico da Stoccarda dov'è finito oggi? È un'emozione ascoltare i suoi messaggi, lui è molto presente su Radio Puglia. Io sono la mamma, gli mando un bacio grande e un saluto a voi. Lei si chiama Rosanna.
0: Sono stanco.
1: Sei stanco?
0: Sono molto stanco.
1: Ma dai, sono ancora le 12:14 minuti, Maurizio. Ora
0: sono
1: finiamo
0: stanco.
1: Di lavorare, dobbiamo andare al supermercato.
0: Volevo
1: insieme.
0: Dire a mia moglie che sono
1: tu guidi
0: stanco.
1: Il carrello, niente.
0: No, cara, sono stanco.
1: Vanna,
0: è stanco. Ieri a San Giovanni.
1: Che hai combinato ieri?
0: Sono stanco.
1: L'hai festeggiata tua moglie, bene?
0: Sì, sono stanco.
1: Babbona, abbiamo
0: ma
1: capito.
0: Ma molto stanco. Molto stanco.
2: Qui non facciamo differenza di genere.
3: Bow, bow.
2: Tutti a prendere il pisello di Nutrillo.
0: Questo lo raccomandiamo a Maria di Casamassima.
2: Allunga le
0: braccia. Sono stanco.
3: Boom.

0: buongiorno. Sì. Benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia per farti tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: Hai visto?
1: Da chi?
0: Da me. Io sono Rosangela, poi c'è Maurizio, tutta Radio Puglia.
2: Chi gli fa gli auguri?
0: Vero. C'è la tua amica d'infanzia, infanzia, Mariella, che ci ha scritto per farti questa sorpresa.
1: Oh, grazie, grazie mille.
0: Dove vi trovate, Pia? In che paese ti trovi tu? Dove vivi?
1: Adelfia.
0: Adelfia, allora salutiamo
1: provincia
0: te.
1: Provincia di Bari.
0: Sì, sì, sì, sì. Cioè, salutiamo te, cara Pia, ti facciamo tanti auguri. Salutiamo Mariella, anche lei è di Adelfia?
1: Sì, sì.
0: Perfetto, e tutti gli amici in ascolto da Adelfia, in provincia di Bari.
1: Grazie, grazie mille, un bacio a tutti, un abbraccio.
3: Ciao,
0: ciao cara.
3: La radio che spinge, Radio Puglia.
4: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Maui, Mauri, sei stanco, sei stanco. E che hai fatto stanotte? Le capriole con tua moglie?
1: Oh.
0: Mauri, sveglia!
1: Oh, mi sono tuffato, ho fatto un triplo saltamortale con capriola e

0: Radio Puglia, salutami Girina, Girina.
1: Ah oui, Mauri.

0: Leo di Lernia.
1: Io sono Maurizio, non mi sta a depobare.
2: Mauri, ci sono io che ti posso far alzare qualcosa di morale. Su col morale, fa caldo, è vero, ma su.
3: Alzate sì, i volumi!
4: Tranquillo,
5: si dà la Radio Puglia.
4: Ho preso l'additivo!
5: Oddio,
4: l'ho messa nel
5: non ce la posso fare!

0: Io Maurizio, non mi sta a depobare
1: neanche a me. Io voglio sapere, alla movida si sono alzati i volumi, Michele?

0: Sydney tramite il PC. Sei una grande, Nika.
1: Ma tu lo sai che ora sono lì? Già sono le 6, 7, 8.
0: È arrivato lui, è arrivato. Devo riuscire a leggere il messaggio, Michele.
2: Sì, Nico, Maurizio e Monello.
0: Qui ci chiedono una carrellata anni 90.
3: Oggi compie 39 anni.
0: Che dici, Maurizio? Ci stiamo?
3: Maurizio, falli gli auguri a mio fratello, si chiama Luca Ricupero.
0: Ciao Luca, auguri da Rosangela.
3: Oggi compie 39 anni.
0: Per i tuoi 39 anni.
4: Buongiorno a voi, perché salutate a tutti? A
0: ciao Leila, ciao tesoro.
4: Proprio bravo, sì.
0: Hai ragione, allora. Leila, un bacione per te da parte mia,
1: Lella,
0: di Maurizio. Leila.
1: Io ieri pensavo a Lella. Questa è Leila. Ma io pensavo, aspetta, a Lella di Sant'Ermine, da molto che non la sentivo neanche.
0: Lei è Leila.
1: La signora Wanda, anche di Gioia.
0: È vero, ciao
1: Lella,
0: Wanda.
1: La salutiamo. E poi nonno, ciao. Lucia non sta bene.
0: Aia.
1: Salutiamo anche la Isabella,
0: ciao,
1: di Altamura.
0: Ci
1: sono vecchie nostre ascoltatrici, ne abbiamo viste passare tante persone, c'è chi c'è ancora.
0: Ma ci si affeziona,
1: e poi non ci saremo neanche noi.
0: Siete così carini, l'affetto, l'amore che ci mandate tramite radio, a volte venite anche qui, come è successo stamattina, abbiamo
1: sono
0: ricevuto.
1: Star.
0: Angolo. Maurizio, fa caldo.
5: Fa caldo. Muove su cuerpo un attimo.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: materasso che vuoi tu. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: diretta, tanti auguri di buon compleanno.
1: Buongiorno a voi.
0: Hai visto che bella sorpresa stamattina? Che stavi facendo, Leo? Noi vogliamo sapere.
1: Sto
0: un po'
1: lavorando.
0: Che lavoro fai?
1: Io sono un commerciante ambulante, oggi sto al mercato di Polignano.
0: Ah, che bello! E oggi c'è mercato a Polignano?
1: Sì, c'è mercato.
0: Senti, ma cosa vendi? Ma vedi quante
1: ne voglio sapere.
2: Le mutande.
0: Ah, le calzature, Maurizio, le calzature. Io speravo vendesse verdura.
2: Le calzature.
0: Calzature,
2: le scarpe.
1: Calzature, non verdure. Le verdure le vendono al mercato.
2: No, ha detto, è Rosangela che ha detto, pensavo che vendesse la verdura. Invece
0: io speravo vendessi la verdura, Leo, non ti arrabbiare.
1: No, non vendo la verdura.
0: Vendi le calzature.
1: Calzature.
0: Perfetto.
1: Con la C.
0: Ma noi abbiamo capito.
2: Ma noi abbiamo capito che hai detto calzature. Abbiamo detto però che tu non hai capito. Pensavamo che
0: venderai la verdura. Allora ti spiego. Io ci speravo perché sono una che ama molto la verdura. Siccome veramente.
2: Specialmente i finocchi.
1: Allora ascoltate, io essendo che ha a che fare con la gente dalla mattina alla sera, qualche volta scondo in natura con le persone quando non hanno i soldi.
2: Sì,
0: ma in che senso
2: gli offri la chiantella gratuita?
1: No, la chiantella della scarpa. Non pensate a male, se siamo in diretta non pensate a male.
0: Siamo in direttissima, non in diretta.
1: Siamo in diretta, ok.
2: Spieghiamoci. Aspetta, nella scarpa che cosa sta?
1: Come nella scarpa cosa sta?
2: La sola, come si chiama?
0: La suola.
2: La soletta. Noi chiamiamo la chiantella in dialetto.
1: La chiantella castigliana, Polignano, soletta.
0: Hai capito?
2: Sì.
0: Soletta. Scusami, Leo, ma io sento qualcuno che ride di là. Chi è che sta ridendo
1: perché sta acceso Radio Puglia, mi stanno ascoltando.
0: Ma dove sei? Sei al mercato?
1: Sono al mercato di Polignano.
0: Mamma
1: comunque
0: mia.
1: Non mi avete fatto dire perché scondo in natura.
0: Tu dillo, io poi
2: perché
0: saluto.
1: Io scondo in natura. Se qualcuno non mi può portare
2: pagare
1: i soldi, mi porta la verdura, l'insalata.
0: Bravo.
1: È natura.
0: Farei la stessa cosa anch'io, perché
2: così si chiama la natura.
1: Maurizio, quando qualcuno non può.
0: Quando qualcuno non può. Senti, Leo, vai, dacci il consiglio.
1: Scondo in natura anche tu, facci portare l'insalata, la verdura, i pomodori.
0: Ha ragione.
2: Barattiamo.
0: I barattini. Ma poi guarda, Leo, posso fare una considerazione? Per quanto costa la verdura,
1: quindi costa di più delle scarpe.
0: Esatto. Senti, ma io voglio salutare tutti quelli che si trovano al mercato lì vicino a te. Non sono sicuramente tutti polignanesi,
1: sì,
0: di passaggio, Conversano, Monopoli, vengono sicuramente anche dai paesi limitrofi. Tanti baci, ragazzi, che bello al mercato col caldo.
1: Grazie.
0: 40 gradi.
1: Questa chiamata chi l'ha voluta fare?
0: Io.
1: Almeno l'ho
0: io.
1: Sapendo come facevi a sapere che è il mio compleanno,
2: chi è che gli ha fatto gli auguri,
0: l'ho capito. Lui si chiama Leo come te Brandonisio. Dico bene?
1: Leo Brandonisio,
2: sì, un tipo di vino veneto.
0: Chi
2: come
0: è?
2: Il braghetto
0: lui
2: Piemonte.
0: Chi è questo Leo Brandonisio?
1: Io conosco un Giuseppe Brandonisio.
0: Non è? Ho sbagliato io?
1: No, hai sbagliato. No. È un mio collaboratore che è un pezzo di greco, per non dire pezzo di...
2: No, non ti preoccupare.
0: Aspetta, ora controllo.
2: Rosangela, ha detto Leo, perché tu ti chiami Leo. Ha fatto una confusione. Non ti preoccupare, è lui, Giuseppe.
0: Scusate.
1: Dimmi.
0: Devo leggere testualmente. Se potete chiamare Leo Catucci, un mio caro amico, il suo compleanno, da parte di Leo, l'amico di Brandonisio.
1: Ah, Leo, l'amico di Brandonisio.
0: Ma chi è? L'amico di Brandonisio?
1: È l'amico di Brandonisio. Devi sapere che io, oltre a vendere, oltre a vendere le calzature. Non sono gay, sono eterosessuale a tutti gli effetti.
2: No, tu, Leo!
0: È un minestrone.
1: Non mi state facendo capire niente.
0: Vai
1: comunque.
0: Oltre a vendere le calzature, devi sapere
1: che ho tanti di quei amici e poi lavoro anche un po' sul sociale, noi facciamo i carri di carnevale a Polignano.
0: Ah, che bello!
1: E quindi mi conoscono tutti quanti, anche dei paesi limitrofi, oltre che faccio il commerciante.
0: Non
1: quindi
0: abbiamo detto quanti anni compi oggi?
1: 54.
0: L'hai detto brutto proprio, eh?
2: È stanco.
0: Senti, Leo, ma stasera si festeggia?
1: Sì, Sì, alla grande.
0: A Polignano, dove? Dove?
1: Sì, no, un locale, non vado in un locale, festeggio in campagna, una campagna e degli amici mi hanno fatto una sorpresa.
0: E che fate, panzerotti?
1: No, scondiamo in natura, chi porta verdure, chi porta pomodori, volete venire Maurizio? Cioè, vabbè, vuoi venire?
3: Io e Maurizio l'amica siamo. Sua porta il pesce, quell'altro porta il...
0: Allora, un veniamo.
2: Va bene, allora noi ti salutiamo.
0: No, aspetta, Mauri, dove devi andare?
2: Dobbiamo fare il quiz. Bene, ghiaccio, sono stanco.
0: Senti, veniamo io, e Maurizio.
2: Senti, e tu, nane, io e tu, nane, umon. E verdi, nane, ucetron. E russa, nane, upuk. C'è, eh?
1: L'angolo.

0: che ci sono solo guerre, ogni giorno non puoi ascoltare niente. Pace in tutto il mondo.
1: Ciao. Resta sintonizzato su Radio Puglia, ciao, soprattutto quando sei al mercato.
0: Ti ringrazio, ciao, buon lavoro a voi. Arrivederci, grazie.
2: Radio Puglia.

0: la radio.
1: Non mi fai uscire. Posso dire, sei un casinista. Sei un casinista.
0: Stai scherzando, io lavoro al casino.
1: Sei un casinista. E io apprezzo a te.

0: e di pantalone
1: la 48,
0: di scarpe
1: 43
0: e il ciondolo
2: Radio Puglia.
3: Oggi non mi hai fatto sentire gli uccelli, Maurizio.
0: No.

0: porca madre dell'assunto. Questi sono i barattieri. Farti una serenata perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta.
1: Muovi, tengo una banana, muovi.

Mario Puglia, per ogni emergenza, per ogni imprevisto, arriva Capocano, ma sentiamo l'imprevisto!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno, dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Alza il volume e spicca il volo.
10: Con Radio Puglia.
9: Con Radio Puglia.

0: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
2: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro? Parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali. Entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficili. Difficilissimi soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
1: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni, il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Condizioni tipicamente estive nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con tanto sole sulle zone costiere, massime fino a 34-35 gradi sulle aree interne, pianeggianti e collinari. Tuttavia da segnalare la formazione nel pomeriggio di occulzioni e temporali sparsi che potranno interessare quella a gran parte del territorio della Basilicata, mentre rimarrà in prevalenza asciutta la Puglia. Anche nella giornata di venerdì, sole e clima caldo, con ancora qualche spunto instabile al pomeriggio, soprattutto sui rilievi lucani verso la Calabria. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 25 giugno 2026. È il 176esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Guglielmo Abate.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimo. Il nome ha origine latina e significa il più grande. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 25 giugno del 1967 avviene la strage di Cima Vallona, attentato terroristico perpetrato dai separatisti sudtirolesi ai danni di militari italiani. I militari stavano indagando su un precedente attentato quando esplose un ordigno nascosto sotto un mucchio di ghiaia, ferendo a morte un alpino. Fu quindi inviata sul posto una squadra della compagnia speciale antiterrorismo per compiere accertamenti. Al ritorno, inavvertitamente, attivarono un'altra trappola esplosiva, che uccise altri 3 militari. Sul luogo dell'esplosione furono trovate 2 tavolette di legno con incisa una rivendicazione a firma dell'organizzazione terroristica separatista altoatesina BAS. Per la strage furono condannati all'ergastolo in contumacia 3 austriaci e un tedesco, che furono poi riprocessati in Austria ma vennero assolti per insufficienza di prove.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 25 giugno ricordiamo Roberto Vecchioni, George Michael, Lola Pons.
2: Le frasi del cinema.
0: Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei, ma non c'è niente di meglio al mondo. Dal film 3 metri sopra il cielo.
2: Proverbio del giorno.
1: Se il padre e la madre si litigano un uovo, il bambino non avrà mai una gallina. Proverbio della Guinea.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a giovedì 25 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. Oltre ad essere oggi tra i favoriti dello zodiaco, le stelle vi regalano splendide opportunità. Non lasciatevi sfuggire questo momento magico per ottenere ciò che più desiderate, in amore come nel lavoro e anche negli affari. Toro, la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte e aiutarvi nel momento del bisogno. Potrete persino osare un pizzico in più, soprattutto se avete un'attività di tipo artistico. La forma fisica non è affatto male. Gemelli, le stelle mantengono brillante il vostro umore e vi rendono più sensibili ai problemi delle persone che vi girano intorno. Riceverete molte soddisfazioni da questa vostra disponibilità. Organizzate subito i progetti che avete in mente. Cancro, un atteggiamento sbagliato o un eccesso di sicurezza potrebbe rappresentare la classica buccia di banana su cui sarà facile scivolare. Attenti a non commettere errori di superficialità, soprattutto in famiglia. Leone, entrerete in contatto con persone di ambienti diversi dal vostro, intelligenti, simpatiche, decisamente competenti sotto il profilo professionale. Abbiate l'umiltà e la saggezza di riconoscere che ogni tanto bisogna farsi da parte. Vergine, stimolati dall'ambizione e dalla voglia di successo, scoprirete di avere risorse notevoli, quali un buon fiuto per gli affari o idee brillanti e vincenti. Sarete quindi in grado di prendere le decisioni migliori in campo familiare, lavorativo e finanziario. Bilancia, evitate ogni situazione di affaticamento. Oltre a questo, non sentitevi feriti dalle piccole mancanze del partner che non hanno alcuna importanza. Indirizzate invece le vostre energie creative all'esterno, magari nel lavoro. Scorpione, non mancheranno gli ostacoli e contrattempi sul fronte professionale, ma in linea di massima questo potrebbe anche essere il settore più protetto di questo giorno. Non mancheranno anche buoni guadagni. Abbiate più riguardo invece per la persona amata. Sagittario, il cielo di questo giorno sarà quasi un invito a nozze. Sentirete forte il bisogno di imporvi nel lavoro, moltiplicare i guadagni, realizzare un vostro desiderio amoroso e divertirvi alla grande in serata con gli amici. Capricorno, vi troverete a dover esaminare la vostra condizione familiare ed affettiva. Fate in modo che in casa ci sia pace e tutto il possibile per evitare di ferire e deludere il partner. Dovreste inoltre prendervi una pausa dagli impegni, troppo pressanti ultimamente. Acquario, vi sentirete più allegri e chiacchieroni del solito. Trarrete un particolare piacere dalla compagnia degli amici, dalle persone a voi care e saprete sfoderare una simpatia travolgente che vi tornerà utile anche nel lavoro. Pesci, questo giorno potrà essere redditizio per la vostra attività professionale. La maggior parte di voi potrà contare infatti su alleati straordinari. Belle notizie anche sul fronte sentimentale. La vita di coppia ricomincia, punto e a capo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Ehi Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell.
3: Stai senza panzire.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
12: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: sa di felicità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne,

0: I Chirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: Radio Puglia.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti, che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Condizioni tipicamente estive nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con tanto sole sulle zone costiere, massime fino a 34-35 gradi sulle aree interne, pianeggianti e collinari. Tuttavia, da segnalare la formazione nel pomeriggio di occasioni e temporali sparsi che potranno interessare quella a gran parte del territorio della Basilicata, mentre rimarrà in prevalenza asciutta la Puglia. Anche nella giornata di venerdì, sole e clima caldo, con ancora qualche spunto instabile al pomeriggio, soprattutto sui rilievi lucani verso la Calabria. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sarà per me.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
6: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 25 giugno 2026. È il 176esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Guglielmo Abate.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Massimo. Il nome ha origine latina e significa il più grande. Il numero portafortuna è il 2, il colore è l'arancione e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 25 giugno del 1967 avviene la strage di Cima Vallona, attentato terroristico perpetrato dai separatisti sudtirolesi ai danni di militari italiani. I militari stavano indagando su un precedente attentato quando esplose un ordigno nascosto sotto un mucchio di ghiaia, ferendo a morte un alpino. Fu quindi inviata sul posto una squadra della compagnia speciale antiterrorismo per compiere accertamenti. Al ritorno, inavvertitamente, attivarono un'altra trappola esplosiva, che uccise altri 3 militari. Sul luogo dell'esplosione furono trovate 2 tavolette di legno con incisa una rivendicazione a firma dell'organizzazione terroristica separatista altoatesina BAS. Per la strage furono condannati all'ergastolo in contumacia 3 austriaci e un tedesco, che furono poi riprocessati in Austria ma vennero assolti per insufficienza di prove.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 25 giugno ricordiamo Roberto Vecchioni, George Michael, Lola Pons.
3: Le frasi del cinema.
1: Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei, ma non c'è niente di meglio al mondo. Dal film 3 metri sopra il cielo.
3: Proverbio del giorno.
2: Se il padre e la madre si litigano un uovo, il bambino non avrà mai una gallina. Proverbio della Guinea.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
11: Io pistacchio caffè e doppia panna.
12: Per me soia naturale e doppia panna.
13: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
14: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non

0: il cantautore dà un consiglio a tutti i fan che sono già pronti fuori dal posto in cui farà il concerto a Tor Vergata con le tende. Mancano 10 giorni e i fan sono già pronti, ma lui, oltre a ringraziare i fan, dà un consiglio con tutto l'amore dicendo: evitate file con largo anticipo per il concerto, fa troppo caldo. Salutiamo Tonia da Polignano a Mare e arriva Salda Vinci con Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: e abbiamo dato il via a questo pomeriggio neri insieme. Buon pomeriggio a tutti da Arianna, questo è appunto Pomeriggio Ner e sarete in mia compagnia fino alle 18. Accendete l'aria condizionata e i ventilatori!
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.

0: sabato sa di felicità.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
0: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero, sono brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, su Appoggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro gustava d'anzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. A ricetta di Ciccirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e

qui ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Mi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così c'è sembrato alla televisione.

0: Ecco, noi abbiamo la responsabilità di cercare di farvi sentire più freschi nonostante faccia caldo. Alle 15.35 fa caldo, ma anche alle 15, alle 14.30, alle 13, la prima fascia oraria da pranzo e dalle 12 in poi in realtà è caldissima. Io oggi, come sempre, ho maledetto la mia macchina perché era bollente. Mi chiedono dalle vostre parti quanto fa caldo oggi e soprattutto dove siete adesso? Siete in macchina, siete a casa? Avete l'aria accesa in macchina, a casa, oppure siete al sole a lavorare? Che cosa state facendo? Quanto fa caldo dalle vostre parti?
1: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

questo è proprio un testamento. È proprio oggi che Roberto Vecchioni compie 83 anni, noi lo festeggiamo con questo brano stupendo, perché lui fa a noi un regalo ogni volta che passa questo pezzo in radio o da qualsiasi altra parte. Perché quello che sentite sotto la mia voce è il momento in cui il professore si fa da parte e dice: io il mio l'ho fatto, adesso tocca a te. E allora, proprio oggi, nel giorno del suo compleanno, sogna ragazzo, sogna.

quello che vi succede, il telefono nuovo non te lo compriamo, te lo diciamo. Salutiamo Enzo da Modugno, Domenico da Monopoli. E vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, perché così come hanno fatto i nostri amici, anche voi potete scriverci o mandarci un messaggio vocale, magari per farci anche sapere che temperature ci sono dalle vostre parti e che cosa state facendo in questo momento, al 333 166 5757.

0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: Scegli il materasso che vuoi tu.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Arianna, buon pomeriggio. Un saluto a tutti i trebbiatori. Noi stiamo raccogliendo il grano sotto il sole e fa caldo.
1: Arianna, buon pomeriggio. Angela da Lussemburgo. Madonna, c'è fiscal. C'è fiscal. Noi ci abbiamo 40 gradi senza mare. Ma se pote, se pote, se pote, sì.
2: Oddio,
1: ma
2: Angela.
1: Vicino, mi piace una veloce.
2: Proprio
1: perché
2: tu.
1: L'accento
2: proprio da tedesca, proprio perfetto. Un bacio ad Angela da Lussemburgo e salutiamo anche Alessandro. E vi chiedo, ma c'è un modo in cui voi affrontate il caldo? Ci sono dei rimedi, quelli della nonna, che voi avete per combattere?

Eddie Brock con Non è mica te. Io volevo sapere da voi, no? Ci sono dei rimedi che voi utilizzate per combattere il caldo quando non avete a disposizione l'elettricità? Perché con l'aria condizionata, i ventilatori ci riusciamo tutti. Ma ci sono dei rimedi? Quelli, come dicevo poco fa, della nonna, quelli antichi. Per esempio, sentivo dire che si potrebbero bagnare le tende. Bagnare le tende e quindi far arrivare aria fresca in casa. Io non l'ho mai provato. Qualcuno di voi ha mai provato questo rimedio? O ne ha altri da consigliarci?

0: Radio Polla, ma sta a fare fredda, ascoltasse della canzone. Last Christmas.
1: Ecco, ecco, è proprio questo quello che volevamo farvi sentire, un po' di fresco. Era questo l'obiettivo di questa canzone, sappiatelo, oltre ovviamente a mandare un bacio a George Michael, che oggi avrebbe compiuto 63 anni. Ora io vi dico, no? Adesso noi vi abbiamo rinfrescato un po', però c'è una canzone che in questo momento vi farebbe fare ah, mamma mia, come mi sento meglio, come sento meno caldo. Noi ci abbiamo provato con Last Christmas. E voi, con quale canzone vi sentireste un po' più freschi oggi? Diamo il via a questo speciale jukebox al 333 166 5757.
2: Radio Puglia

0: consigliato uno che ho letto così, quello di bagnare le tende di casa, tenerle bagnate in casa per far arrivare un po' d'aria fresca. E subito un nostro amico ci ha mandato un altro rimedio.
1: Un rimedio per l'estate? Lozione rinfrescante dalla barberia.
0: Ecco, alla barberia una bella lozione rinfrescante, ve la spruzzate e vi sentite sicuramente meglio. Più tardi ve ne dirò altri, perché ci sono altri rimedi senza l'uso dell'elettricità, perché è da specificare questo, che con l'aria condizionata, ok, siamo più freschi, con i ventilatori anche, ma senza elettricità. Come vi rinfrescate?

0: la canzone che quando l'ascoltate vi sentite in una giornata bella fredda, invernale, scusate.
1: La canzone di Lobo, cantante Lobo.
0: Ecco, il nostro amico si sente più fresco con Lobo. E voi con quale canzone vi sentite più freschi? Al 333 166 5757.

0: Radio Puglia, buon pomeriggio, mi trovo in macchina con l'aria condizionata a palla, mi sembra di stare al Polo Nord, voi a chi ha Babbo Natale do.
1: Voglio fare i complimenti a chi ha scelto questa canzone dei Lobo, complimenti.

0: e Lorena da Lussemburgo ci scrivono: un bacione a voi che accompagnate le nostre giornate lavorative. Che bello sapere che vi facciamo compagnia durante le vostre giornate lavorative. Grazie, un bacio a voi. E ci arriva un saluto anonimo per Claudio Florio di Toritto.
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: bottiglia di vino o magari anche di spumante. E facciamo tanti auguri a Tommaso Paradiso per il suo compleanno oggi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
14: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
0: Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto e non avere macigni sul cuore. Italo Calvino. Beh, ogni tanto mi piace regalarvi una frase motivazionale. Ecco, tutta per voi su Radio Puglia.

0: Piero Calù con Gigante. Salutiamo Roberta che ci ha mandato una bellissima foto di lei, bella, immersa in questa piscina celestissima. Ecco, questo è il suo rimedio senza elettricità contro il caldo. Roberta si butta in piscina, beata lei che può, rinfrescati anche per noi. Noi invece vi diamo un altro consiglio. Il primo rimedio era quello magari di poter bagnare le tende e tenere le tende bagnate in casa. Il secondo rimedio che vi do, e poi ce ne saranno altri, è quello di mettere davanti al ventilatore del ghiaccio oppure delle bottiglie di ghiaccio, perché come si suol dire, no? Il ventilatore sposta l'aria, si dice questo. Beh, ecco, è vero, il ventilatore sposta l'aria, perciò mettendo davanti al ventilatore una bacinella di ghiaccio o una bottiglia di ghiaccio arriverà aria più fresca. Io non l'ho ancora provato. Se qualcuno di voi l'ha fatto, fatemi sapere se è vero che funziona. Poi lo farò anche io, così la prossima volta vi dico se questo rimedio è efficace o no. Fatemelo sapere al 333-166-5757. Io più tardi ve ne darò altri, ma aspetto anche i vostri. Questa è Radio Puglia, il nostro pomeriggio nero in mia compagnia. Io sono Arianna e saremo insieme fino alle 18.
1: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.

0: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. It, aperto tutti i giorni.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: Arianna, Arianna, riguardo al fatto del ventilatore, se anziché il ghiaccio mettiamo la birra, che facciamo?
1: Ma lo stesso.
2: Beh,
0: grazie Arianna.
2: Francesco e Giacomo, la coppia che scoppia. Intanto buon pomeriggio a voi. Io dico che anche la birra

andare in riva al mare. Vabbè, comunque, fatelo questo tentativo e fatemelo sapere. Io aspetto altri vostri rimedi, eh? Al 333-166-5757, rimedi naturali.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano!
11: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
10: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
11: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
12: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto e incontrada carico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
13: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, modera TEA di Radio Puglia.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
12: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

con Flamenco Paranoia. Quando sono le 17.12 di questo giovedì 25 giugno insieme, questo è Pomeriggio On Air e mancano circa 45 minuti al termine di questo programma, che poi però darà il via ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Perciò la nostra musica non si ferma, la nostra compagnia non finisce qui. Vi facciamo sempre compagnia perché ci piace proprio stare con voi.

0: Achoo! È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

7:21. Leggevo che tra le 17 e le 18 è l'orario migliore per il cervello, perché il cervello umano in quella fascia oraria, in quell'arco di tempo, ha il picco massimo di reattività per i riflessi e la coordinazione. Ecco, quindi, se siete in macchina e state rientrando da lavoro, se siete al lavoro in generale, se state facendo un'attività, se state andando a fare le prove per il saggio di danza, per tutto quello che c'è in questo momento, sfruttatela questa reattività del cervello, mi raccomando, e avete ancora 40 minuti circa. Ce la possiamo fare, sfruttiamolo tutti insieme.

Arianna, metti una canzone un po' più allegra. Metti l'ultima canzone di Elettra Lamborghini, che non mi ricordo il nome. Dovrebbe chiamarsi Bambina, non lo so. Almeno è un po' più reattiva, sai com'è? Per il nostro cervello che stiamo lavorando in questo.

0: ultimi 30 minuti insieme. Tra pochissimo concludiamo Pomeriggio Nerd per dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny fino alle 20. Salutiamo Silvia da San Michele di Bari, Ivan dalla barberia Tursi e Marius. E vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757. Pubblicità.
1: Allora ora mi metto a fare gli addominali per l'estate.
0: Ecco, forse questo nostro amico con la nostra musica gli sarà venuta voglia di fare gli addominali. Allora falli anche per noi, perché noi non ne abbiamo voglia, fa caldo.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

tempo libero. Ma voi ci avete mai pensato? Cioè, noi spesso pianifichiamo il tempo libero, sempre. Inseriamo la palestra, l'aperitivo, la spesa, la serie TV, l'incontro con l'amico, questo, quest'altro. Ci riempiamo di impegni, ma poi tempo libero, libero, non ne abbiamo mai. Quindi un consiglio che vi do: godetevi anche il silenzio, la calma. Magari anche ascoltando questo bellissimo brano di Angelina Mango e Marco Mengoni. Tanto.

0: che me ne sono innamorata. Poi sto vedendo un sacco di video, loro sono davvero esplosivi insieme. Si divertono e fanno divertire gli altri. Con questo brano ci prendiamo qualche minutino per la nostra pausa pubblicitaria.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: vuoi tu.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

sole ed è anche bello cocente. Lui è Lorenzo Fragola. Noi salutiamo Luca e salutiamo Anna dalla Valle d'Itria. Tra pochissimo invece io vi saluterò per dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny e Teo. Arrivano i The Bausa con Magnetic.

programma. La mente è potente. Quando la riempi di pensieri positivi, la tua vita comincia a cambiare. Sempre pensieri positivi. Il nostro pomeriggio neri insieme finisce qui per dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny e Teo. Saif ci augura buona domenica. Arianna invece vi augura un buon fine settimana. Grazie a tutti per questo pomeriggio insieme. Ci risentiamo la prossima settimana. Un bacio.

0: domenica.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
7: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
12: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: tiriamo fino all'alba, tiriamo, che coraggio. Cosa vorrebbero dire? Loro sono Rob e Finlay con la novità musicale su Radio Puglia, si intitola Zero Drama.
1: Salida del vuelo con destino a la

di chill, come dice Gali, per Apollo 18 in diretta fino alle 20. Questo è l'ultimo giovedì di Apollo 18 per questa settimana, perché poi ritorna settimana prossima da martedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20, Apollo 18.

0: dei Muse e anche di un artista che ha un primato che non sto a dire adesso perché farà parte della domanda del quiz in diretta telefonica delle 18:45. Come funziona su Radio Puglia il quiz? E ve lo dico dopo la pubblicità.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
10: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
9: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.

7.45 farò una domanda sulla musica e tu, se hai intenzione di giocare con noi di Radio Puglia, puoi rispondere alla domanda telefonando a questo numero 080 496 85 41.

0: Teo, buonasera.
1: Anche da Teo c'è anche Teo. Vorrei sentire anche la tua voce, dimmi qualcos'altro.
0: Buonasera, come state amici? Tutto bene? Tutto bene?
1: Io questa voce me la immaginerei, questa voce sembra di un ragazzo dagli occhi azzurri, Bruno.
0: Tu lo dici?
1: Bruno.
0: Non confermo né nego.
1: Come vi immaginate questo ragazzo? Sentite la voce, sentite. Sentite la voce di Teo. Mettiamo la cuffia, Teo. Mettiamo la cuffia. Sì, per piacere. Presentati, ciao.
0: Ciao, sono Teo. Ho fatto 18 anni da pochissimo, da qualche mese.
1: Qual è la tua passione?
0: Suonare, tanto.
1: Chi?
0: Suonare, non la gente, il basso, cantare, fare in giro, i concerti, così. E la radio, ovviamente, se no non saremmo qui a parlarne.
1: Si chiama Teo, come te lo immagini? Scrivici la tua descrizione immaginaria al 333 166 5757.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: pietra per me.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza panzir.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennavo, genuine.
9: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità,
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Nata nel 92 nel Regno Unito, si chiamano Muse. Cryogen abbiamo ascoltato, uno dei tre singoli contenuti nel loro nuovo album che uscirà domani, si chiama The Wow Signal. Uscirà quindi domani 26 giugno il nuovo 10° album dei Muse. Intanto Emma, L'amore non mi basta.

0: Bravo! Però anche no, DJ Axe. Dopo la pubblicità giochiamo con il quiz in diretta telefonica. Parleremo di rap, della scena hip hop italiana. Tutto questo fra qualche minuto. Come funziona, come si gioca al quiz in diretta telefonica? Io formulerò una domanda e se ha intenzione di giocare con noi di Radio Puglia puoi rispondere attraverso il telefono, solo ed esclusivamente componendo il numero della linea fissa di Radio Puglia, che è questo qui, lo 080 496 85 41. Non so se avete seguito anche la puntata di ieri di Apollo 18, dove abbiamo parlato della donna più giovane che si è esibita negli stadi e abbiamo saputo che è Laura Pausini. Invece oggi parleremo sempre di un primato della scena hip hop italiana.
1: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Girl Wasted. Diamo la linea alla sigla del quiz.
1: Yo, yo, yo, yo.
0: Tecca, stacca, spacca, yo. Allora, si parla di rap, musica rap italiana. La domanda è questa: qual è il primo rapper italiano a fare un tour negli stadi? Se sai il nome del rapper italiano puoi telefonare adesso per vincere una canzone da sentire su Radio Puglia e anche per sfidare tutti gli altri ascoltatori di Radio Puglia allo 080 496 85 41, il numero della linea fissa di Radio Puglia che si compone per essere in diretta su Radio Puglia e vincere una canzone se rispondi esattamente. Qual è il primo rapper italiano a fare un tour negli stadi? Il nome del rapper italiano è composto da 9 lettere. Link it in call it back.

poco fa ho lanciato il quiz. Ho lanciato il quiz. Ho fatto. Che cosa ho fatto? Ho fatto una domanda. Questa domanda fa così. Allora, sentiamo. Qual è il primo rapper italiano a fare un tour negli stadi? È un rapper che ha un nome composto da 9 lettere ed è attuale, è un cantante rapper attuale che va molto forte. Si risponde solo attraverso il numero di telefono di Radio Puglia, lo 080 496 85 41. Non si risponde su WhatsApp, solo ed esclusivamente al telefono per vincere una canzone da sentire su Radio Puglia. Qualcuno sa come si chiama questo rapper che ha fatto per la prima volta un tour negli stadi? Il primo rapper italiano a fare un tour negli stadi. Come si chiama?

0: 1878 sa di felicità.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da questure, OAM ed ufficio.

0: Siamo su www.guarini.biz.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ti svegli col mal di schiena?

0: materasso che vuoi tu. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria.
1: La tua scossa di energia è su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
2: Lasci la tua amata terra e

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennavo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
10: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
9: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: pietra per me.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1.000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
1: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa.

0: europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi. 80 anni fa, la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. E insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
0: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate, con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Anticiclone subtropicale sempre presente sull'Europa occidentale, il sud rimane un po' ai margini e in queste ore si sviluppano delle acquazzoni dei temporali soprattutto sui rilievi della Basilicata. Rimane invece più asciutto in Puglia, con clima sempre piuttosto caldo, massime fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti e collinari interne. Situazione simile anche nei prossimi giorni, con tendenza ad ulteriore accentuazione del caldo nel corso della fine settimana. Venerdì ancora qualche spunto instabile sui rilievi della Basilicata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Puglia. Facciamo

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
11: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: pomodoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmodoro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massara, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: sabato sa di felicità.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
0: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Radio Puglia.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma sarà 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.